0: Nasional FM, senantiasa di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.